colombina bella, non farme pena. Verdi la portesella e lasciami entrar. Verdi colombina bella che non con ombrella non posso restar. No, non posso non restar, no, non posso non restar. Verdi colombina bella, non posso restar. Verdi colombina bella che non con l'ombrella mi sento gelar.